0: cazza. Dai, domani. No.
1: Caliente per
0: no, no, no. No, no, no.
1: Caliente per
0: no, no, no.
2: Insisto.